ni esum eni amu di ma brabon titentite esum eni ejuma no mu di ni titentite mi nye binye esum eni di ma wadye titentite ma wadye yakechi esum eni mu di mi manen titentite wama brabo ayebasa every dark eye monitoring my life and my destiny catch fire die by fire declare this loud and clear.

0: at any time now Kunti Hini so you hard. Kunti Hini.
1: No hard, no hard.
0: Kunti Hini.
1: No hard. Bam bam.